seguo solo qualche bar a mandare play, mentre parlo le mie palle come Castaway. Qui si pippano una bamba da CD DJ, con la disco di 90 disconnetterei. Sono gli anni miei, sono il primo con la barba dal 96. Se mi sparo in faccia invece sono Kurt Cobain. Sopravviverò per sempre sopra i Mail on Plane. Sono un artista arrivato, sono Toto Cutugno. Faccio musica brutta e non me ne vergogno.

Per fare scam serve scatola e mattone. Un tipo ingenuo, un pollo, un coglione. Che bravo, hai fatto un ottimo scam. Per fare scam serve scatola e mattone. Un tipo ingenuo, un pollo, un coglione. Che bravo,